0: altezza, ovui mi prostro.
1: E potrai chiamar la figlia vostra.
0: Quelle orgogliose.
1: Ah, principi.

0: altezza, ovumi prostro.
1: E potrò mai chiamar la figlia vostra?
0: Quelli orgogliose!
1: Ah, prince!